0: Son las 3 de la madrugada y 42 minutos.
1: Buongiorno, buon pomeriggio. Mi chiamo Anita. Io parlo italiano. Tutto bene, va bene?